tanto non ti metto io tu lo passo. Como sa monoro. Ado baga tik babiras ke bisero gbinenau. Kotob sama bosong sibia broadcast di YSP Aranansero.

0: Uite, uite, uite, uite. Guarda coi malità.
1: Mi l'han posca, Sila?
0: Uite, uite, uite. La vin sicuro. Che è da gran che io si l'han tu adito. Che gli panguluan. Ni la di John di coi coi. O di toli bagbag. Ang sinaligan tang mga itom niya duindes.
1: Aw, mababagyot ka to. Nasaligan ka to sila.
0: Musa, mukatawa tag na.